Johann Kuhnau, Gott sei mir gnadig nach deiner Güte, concerto spirituale per voci, strumenti e basso continuo. Complesso vocale strumentale Cantus Köln, diretto da Konrad Jung-Hanel.

0: di Johann Kuhnau avete ascoltato Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, concerto spirituale per voci, strumenti e basso continuo. Complesso vocale strumentale Cantus Köln, diretto da Konrad Jung-Hanel.
1: Antonio Vivaldi. Concerto in mi minore per violino, archi e basso continuo, RV 277, il favorito. Allegro. Andante. Allegro. Giuliano Carmignola, violino. Complesso strumentale, sonatori della gioiosa marca.

0: Di Antonio Vivaldi avete ascoltato Concerto in mi minore per violino, archi e basso continuo, RV 277, Il Favorito. Giuliano Carmignola, violino. Complesso strumentale, sonatori della Gioiosa Marca.
1: George Gershwin, Rhapsody in Blue. Pianiste, Katia e Mariella Becca.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Luciano Berio, Franz Schubert. Rendering per orchestra. Composizione elaborata da Berio sugli abbozzi lasciati da Franz Schubert per la sua decima sinfonia in Re maggiore D936A, mai completata. Allegro, andante, allegro. London Symphony Orchestra, diretta da Luciano Berio.

0: Di Luciano Berio, Franz Schubert, avete ascoltato Rendering per orchestra. Composizione elaborata da Berio sugli abbozzi lasciati da Franz Schubert per la sua 10ª sinfonia in re maggiore D936A, mai completata. London Symphony Orchestra, diretta da Luciano Berio.
1: Jean-Philippe Rameau, Digione, 25 settembre 1683, Parigi, 12 settembre 1764. Deuxième concert, per clavicembalo, flauto, violino e viola da gamba. Da pièce de clavecin en concert, la Laborde, la Bouconne, la Gassante, menuet primo e secondo. Blandine Ranou, clavicembalo, Valérie Balsat, flauto traverso, Catherine Girard, violino, Emmanuel Balsat, viola da gamba.

Di Franz Schubert avete ascoltato Schwanen Gesang, 14 Lieder per voce e pianoforte, D957. Dietrich Fischer-Dieskau, baritono. Gerald Moore, pianoforte. Dmitri Shostakovich, 4 preludi e fughe, opera 87. Trascrizione per strumenti a fiato di Edward Wesley, dall'originale per pianoforte. Numero 1 in Do maggiore, moderato, moderato. Numero 4 in Mi minore, andante, adagio più mosso. Numero 7 in La maggiore, allegro poco moderato, allegretto. Numero 8 in Fa diesis minore, allegretto, andante. Quintetto di fiati Califax Reed Ensemble.

Di Dmitri Shostakovich avete ascoltato Quattro preludi e fughe, opera 87. Trascrizione per strumenti a fiato di Edward Wesley, dall'originale per pianoforte. Quintetto di fiati Califax Reed Ensemble.

0: Rai Radio 3 Classic.
1: Niccolò Paganini. Sonata Varsavia. Introduzione, 7 variazioni la maggiore per violino e orchestra su una mazurka di Elsner. Allegro vivo, recitativo sostenuto allegro, tema polacco andantino, variazioni dalla prima alla sesta, variazione settima finale. Violinista Gidon Kremer. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Riccardo Muti.

0: di Niccolò Paganini avete ascoltato Sonata Varsavia, introduzione 7 variazioni in la maggiore per violino e orchestra su una mazurka di Elsner. Violinista Gidon Kremer. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Riccardo Muti.
1: Gabriel Fauré. Quartetto numero 2 in sol minore per pianoforte e archi, opera 45. Allegro molto moderato. Allegro molto. Adagio ma non troppo. Allegro molto. Trio Bozar, Isidor Cohen violino, Bernard Greenhouse violoncello, Menachem Pressler pianoforte, con Lawrence Dutton viola.

0: Rai Ladinia Notizia.
1: La Rai Ladinia di Cancio Bundo Misdina, buona edizione per noi notiziare del 2 sabato 12 settembre con Matteo Taibunte Studio e Mattias Höglinger alla tecnica e un sabato teatro di Kish Argomonch. L'amministrazione provinciale potrà adattare i pagamenti all'inflazione. Un volte si involge di Südtirol sono di un che aneva todescia noi strofen. Sarenare smessi in grandite al necosaiera che le turismo dedi pal finanziamento. Nos andiamo ne do. I baiuninci della questione dei quartieri per studenti a Urtigei. I docs notiziare el dal di la coppa del caffè al vimbaie de tesursa sconius i mineures con Susi Rotonara. La Giunta Provinciale dà la possibilità di adattare dal 2027 in avanti annualmente ridavanti l'amministrazione pubblica all'inflazione, da più da Mara Miribun.
2: Il danniente si paia mancinia più in purmonia da trattare il rinnovamento di contratti all'inflazione movignan. 262 milioni di euro alla Giunta Provinciale preudio pur già in 2026-2028 induit per la concretizzazione. 53 milioni di euro sono il 2026, 7 milioni sono il 2027 e 132 milioni di euro sono il 2028. Alla dotta di calcolazione del pagamento di base, pianeta dal 1 gennaio 2025, è stato più del 5% più alto dopo tre anni. L'assessore provinciale Arno Kumpacher Biden si stemt kratak di savaglie fora d'anfora ci va importuit la capacità di compra e niente pur moda dopo. In ce l'assessore al personale Magdalena Amhof valuta i regolamenti nuovi che comodamente positivi. Il fin di sester calda passata per i manci tungagnati adattamenti all'inflazione strutturale e che durata il tempo. Il modello nu porta i tchi adattamenti per tre e va in istante un adattamento annuale. Alla dod la provincia stratra d'un provvedimento che rinforza la capacità di compra di impiega e aumenta l'attrattività del servizio pubblico.
1: Ich stumpel Argument über junde Ziffres lastat.
2: Nummer de persones occupades romani in Antalz del Südtirol, alla dod l'Institut Provincial per le Statistiques Astat. Il nummer de persones senza laur in po aumente, in schmat püger spetta l'an passè. Tanda dut il nummer dai senza laur aumente, si dest l'agricoltura quincht l'attività commerciale. Il settore di servizi e al contrario il numero di persone occupate aumenta. In più più ore, la ora in stanza rispetto all'anno passato, alla dota il servizio provinciale per le statistiche Zastat.
1: E dall'economia non si sente alla politica. Tra me sarà anche un domicilio di confronto politico, perché all'inizio una gran compagnia di forze dell'ordine che si crucierà della sicurezza. I giovani della Südtiroler Freiheit tengono la mesa del 5 domicilio sulla radunanza, le Landesjugend treffen. La pro nia mai esponente del partito d'este mandato al Südtirol Moinche, Jean-Pascal Hohm, le chef della giovinezza della AfD, le partite d'estrema mandato della Germania. Perché la de più organizzazioni o riorganizzare proteste dans la casa de la comunità, le Bürgerhaus a Termin, o la Calais l'Endunada, in ciò l'Antifa, l'Associazione dei Partisans, Südtirol Breit e d'altri. Ma le comuni si temea che la confrontazione può essere displagiora, perché il mese le proteste sono fatte ten aperto de país dancerà dall'Endunada. L'Ombolt de Termin, Wolfgang Oberhofer, ne vega niaien che le país si posta l'Endunada de estremiste manderte de Manciampa, de scalditerai Südtirol. Alnenia contra l'Endunada de la giovinezza de la Südtiroler Freiheit, ma che era in via l'estremista mandata a home ne scusa nia. E un volte si involge da tutte le Südtirol sono di un a Deutschnofen, noi a Todescia per discussione si può mettere attraverso la borriata per le danni.
2: Il presidente del consorzio di comuni, Dominik Oberstaller, della SVP, valuta il dei di comuni secondo i termini più importanti dell'anno. Se cala la scelta vai, ti pide la Deutsch la possibilità di sparare fuori in maniera sotto. All'occasione per il zombolte se un bolce da tutto il Sud Tirol da fa bilanz, da sbagli fora problemi attuali e da smatto puriada attraverso per il danni. In ce le opinioni di Sfaranta, stante recente saci comuni del Sud Tirol, se che per ci crevere dal stop ai posti let o il turismo e l'inst più aspetti di puriada la dò d'Oberstaller. Un punto importante romà il finanziamento di comuni. Se un punto lungo aumenta in proprio comune i costi, la digitalizzazione, il personale o le leggi provinciali di svalia che vanno laurate fuori o in mano. In ce le grandi differenze, il 30 caratteristica in cui, da portare maniere di svalia, sono denominate su alla dota d'Oberstaller.
1: Tal Südtirol mes tres arenares ni engrandides con le coste de apresa più che 56 milioni di euro. Dopo il presidente dell'Eco Center Dario Dal Medico, sa da mané un cofinanziamento tres la culta de sorronanza, anzi in cenosta mané do, de più da Alexander Stufer.
3: Dalla giaurida dell'ultimo grandimento della Serenera de Pontives, il passei 7 anni, e zan van il studiare per un proiette mon grandimento. Dario Dal Medico, presidente dell'Eco Center che maina maggiore aperta la Sarnese della provincia, si domanda na perte la causa di soggiornanza per giudere paia di te in grandi manci. Il vicepresidente da Danz, la Unione di Comuns del Sud-Tirol, Roland Demetz, è stato 24 anni a bolso di salva, in un sandout.
4: Ma se vas nia zic de tratte che la Ortstaxe che la Unista da cap fe investimenti nella anlage e musik dan vintani kan kam su de jula anlage ko comuns la tarifs for staats aumentets e kun kal for stadit ke van fa investitions
3: al dort de mets de ventestlen kajo example e de conseguenza u los anche dautri scholdi da la cauta de su giornanza pur un po' ince ödla minonga quel saura chariamens la serenera veng un bon aperta al turism e quel des ajudea financier.
4: Je di jasc un po' rujne, nia cu la ortstaxe, ma de la tarifa, nu la gandis la hotellerie, stol su 10-20% de plus propi perficaz investimento.
3: L'implanta pontivis lot do l'ultim ingrandiment un valor teoric de eges fosches per stans 5.000 persones. Zang muss nun in Grandi per 50.000 persons de plus. Il custi mönch hat zai de 20 Millionen de Euro. Roland Demetz ne weiß nie de bon wordel schlwam projeta massa rand. Sie argumentation?
4: Irate, que la gente naus duc nu long nia plus turismo, irate con bella reicht, un pont ben bo auto, ich son boni de mantni calqui zan por atasi que pudon vestre contanci, perquel mongnia de Gisù e mongnia de vai plus turisch che la rata si bang absolut no.
3: I la perte la lia di Ost se perde la responsabilità del bujan de grandi serneres la provincia. La HGV se demanda una visione oggettiva e che desfranzia. A già che meuda la responsabilità della hotelleria, ne veisce ei che ti c'è la nia a tutta la situazione.
1: Cotande studenti da Fordeca, nia madlis valade se gines munci da datri stac, es l'interes da frequente le scores altes d'urtigi. Mo ruepa un quartier è un problem, al manci attualmente da più dezennes de lec por studenti. La provincia e le comune lavora por rue a una soluzione, Simon Moroder con i dettais.
5: Se famiglias e lavoranti da ora da casa stanno bella bene in quartier di Gardaina, poi la situazione per studenti non è altrimenti. Tanto tutta la scuola professionale e liceum d'art a troppi studenti da Südtirol. Dutch na bene non è la chiesa per studenti. De plunas dice Maria Teresa Musner, direttore del liceum d'art Academia.
6: Io vorrei una song prasciapurk in mezzo di scuoles che vanno da d'ora, che sono speciali plagiai sambanga da cluoldi che l'antre liceums d'art unions prigei e perché non si fece proprio contento dall'altra parte ons ben la problematica del stè Sauranuot ma per fortuna io sono la prospettiva per il Downey.
5: Fune un'idì con il trasporto pubblico in mezzo ma non è Sauri tanto duccio sta a scegliere da lunch.
6: Questa problematica è ben stata che stanno nia in scella ma un ben abut che già ne è problematica sulla che studenti proprio ne abdu nia già chi nova nia da poter dormire tutto valeda e sta già massa da lunch per un'idì con la corriera.
5: La problematica è conosciuta a un certo livello di provincia e la Kirbel la tratta soluzione.
6: C'è una gruppa di lavoro che ha lavorato una proposta che si cruzia e due assessorati e siamo in il comune di Urtigei che ha diciamo, una prospettiva, un'idea di cose in anti che non si fece di piacere e abbiamo un certo lavoro di
5: lavoro. Maria Teresa Musner. Al dort il coordinador della chiesa di studenti a Sudai a Urtigei, manchel fetter 40 lietz per studenti. Andrea Tardivo.
7: Noi sono più vietti il 2007 con 41 lietz. E sono Claude la Sudai on 58 e la promo vint deut la nostra dipendenza dell'Eres. E in Chinamo on stand nuov, ma lì in Scila che a Sangs de Bujang da 120 lietz.
5: Al moment posso me garantire un lied ai più giovani della scuola d'auto.
7: A visa sono per il moment un la lerc per i studenti della prima, seconda e terza e cai da quarta ou quinta o que aí abina na lerc da na privada unterkunft o sno aí muss pendeln. Por fortuna, ihr bilden Projekt der Kustrui nur na nuova chiesa per studenti e quel fosse la soluzione.
5: Na gran problematica ihr sammeri prieges per ve studenti si massa auch in schila muss es kriore na scola ora la valeda. La chiesa de studenti ruveln chei tu mans de studenti da pluda da lunch ma nie pludguna lerc.
7: Il custimant per i studenti da 3.600 euro all'an con il dormi il maier tut la pro. Para il canonicus Michel Gamper werk klo auch di jai. I ihr sei nia propi genau a visa kant iel kustimant pra til privat maierati schali plu out. Veramente der ria a binena soluzion musongs chaleno il mada splei stand a jaka lien grand interesse via per la scolas.
5: Na zadit Andrea Tardivo, la chiesa per studenti a Sudei. In King non era fatta la chiesa per studenti nuova, passerà il scuro ma più anni, intanto mi sarà da bene per l'altra soluzione.
1: Dan da 150 anni, il nome di suo Marang, la comunità evangelica, e perché è l'incognito fatto jubileum a Marang. In questo, con questa legge evangelica, è a Marang, e a Marang di Taurella, la città della pluralità religiosa. Con una comunità ebraica e una comunità evangelica, e spuince in centro rus ortodos, ha una maggioricchezza religiosa cotidata della città di nostro raion. Desco città importante di cura e anche di turismo, desco città importante incidendo in un'area economica e culturale, in un livello di impero austro-ungarico, a Marang ha un'attrazione in cui popolazioni e religioni dell'impero. Per gli evangelici o protestanti o i lutrici di scalignetla dit con despet, e le Tirol cattolici stenta ritorni a sauri, trepes les desfironze, trepes ince les discriminazioni que a stades. Ta jainspo e nu fazzo la Dligia evangelica, la Christuskirche que nu da consacrada dan 141 anni, alea la prima Dligia evangelica dal Tirol entier. L'etnolog Paul Rösch ha dit che i membri della comunità evangelica ied in ammersa alla città di Marang.
8: Diese Lutherischen, die nach Meran kamen, weil Meran ein aufblühender Kurort war, weil es dort Geld gab, und setzten sich in Meran nieder und arbeiteten hier. Das waren Menschen, die brachten ihre Professionalität mit, ihr Wissen und auch ihr Geld zum Teil, aber was noch wichtiger war, ihre Weltanschauung. Meran wurde dadurch eine liberale Insel in diesem erzkatholischen Tirol. Es wurde auch ein Melting Pot. Ein gut vernetzter Melting Pot mit dem restlichen Europa. Und das hat Meran sehr gut getan.
1: Engschö Paul Rösch interviste da Gudrun Esser, la Redaktion Todescha. In Jungal Sport, les squadres de hockey de Gardena e Cortina sind in ein Schnitt por un derby la din de Preparation.
3: Un coi ternena scomancia il campionat la Liga Alpina de Hockey. L'ultimo gioco di preparazione del Gardena da sovran cuore vestri viene a un pezzo, ma da via che il nome non è già tai per reis nuove sono ora di laccia, anche se spostare il derby di preparazione da selva. Il stadio a Cortina fa infatti l'ultimo dezembre un'ia data per il curling di Juegi Olimpics, e da canca io finei i Juegi Paralimpics in King and Quay ne il nia stat mesung fe per reis nuove che muosa li dan quay un po' di do, perché vede magri colpsa al c'è. La squadra de Cortina in Kinamo fazi preparazione sulla laccia de Toblach e quella de Corvara. Tang in hand che un pezzang sia con la preparazione o drangang schnurz da mesa la ozza del stadio de Selva. De si set giurs de preparazione non al gradaina padu cinc e a mevenciu i doi giurs con il fascia che giurgate na Liga de Sot. Dal punto de duda di risultati na delusione. Pur un po' veja presidente Walter Ploner in c'è una perte positiva. Quella da vai udula seides e da pudei lauresan specificamente ulaca la mancia. In sci dicen c'è il direttore sportif Joel Brugnoli da vai te chi giuoce pudu purveora trup. Il risultato, quel conta pon avveramente dalla prossima sada in ant. I modant, domandumania, presenta al Hockey Club Gardena tutta si squadras dell'hotel Hospiz fazzu da nuov son freia. Della tre doms di, posso domani duci interessei fornir su con la fornadoia d'antra cioppies e do giù con la santa doia de band. La presentazione scomincia da mese la cinque doms di e dopo potranno fornir giù te selva con shuttle.
1: E nos nun clocemo a nostras previsions del tempo, che Romagna è bel tempo, con un cimbo una persa rinchiderne una buona visibilità dei mondi. Do valcia ruda domani, e l'an domani incendo bel tempo, con una ma più cni. Al vingan dompi più alt, le temperature più basse, stai paisle la digna sarà d'ante 5 e 8 degrees. Le più alte d'ante 17 e 20 degrees. Pure notiziare che sdut, tlovare zengrand con la coppa del caffè.

La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agita i programmi Sladins della RAI.

0: Le significat cultural dels llans dels ladins.
1: En bel bon domiste de Susi Rotonara e bagnudus e bagnududes a la copa del cafè. La trasmissione d'en que ti cerunzinant al significat cultural dels llans dels ladins alla dod la tematica di tesurs. Cta cadum cum va l'aspet particular o cum e misters di crap. L'atriat, un saldi la lianda de la munt del Schotz de Maro. T'cala, cal va indant de plö le manch, che fes ponse alla imaginazion de l'atr mon de tamps antics. T'la munt, dol pö estr de gran ricazes, motini de sut la scurité, e ten post, u lac les personas carva, se desmantiat la realtè. Purater van el Dante le manch, kinch da chafè t'adre tradizions culturales. Schökel chang vardiang dat mai, xfesh punse a Cerber, el chang vardiang glade, el rein di morch, t'la mitologia greca. Kem sacere sura, ket gün di vis an gis itte e ket gün di morch an gis fora dal ade. Kas chang van inch suran tut dal poet Dante Alighieri, t'l'infer la Divina Commedia. All'è interessante da osservare che la lianda ladina e che ascian madat mai da ticiare, mo al neppur d'artnia prigurus, incede che al nania danz, si andes mostra che non stamnia da dal. Al pocina mai d'vente mest, se cal va in conte, d'un giorno gaiert, che ti este da ticiare un grum d'or sul spinè e da songi fora dalla porta d'la munt impara. All'inch d'atre le manch che pogni considera parallelisms con la mitologia classica e che esponiu surantuc te de plus tradizions culturales del medieve. Sec mostri, dragons e bisques che citia fora da flamas e flamas cucnes che ti stat tru aducchi che proda passe tres fora la munt del Schotz. Il percurs del sot del crap che conduce ad gran ricazzas si presenta in sé un percurs l'altro mondo, da cal caravada ni fora, ma a chantier da fronte de plus proes de gran corage. Chilò, stom il samba ni incit la lianda del tesur de l'aurona de Fudom, da cala cum bel al di na triade. In que, urun sticere in ant, anna lianda cadan fa cun tesur sa scugnusti crap, tres le raiunt Fudom e de col. Ir curdun calece molde da in que un percurs, a calcaltiva in dit la strada de la Vana, che conduce fora pur i raiuns de Fudom et Col, u la calè les mineuras de Fursil, cina i fur standrats et val parola. T'cal raiun e i craps rics de minerai, dan da dut de fer e d'argent, e pur cal el ste dia la lungia, stritaris d'antre il Tirol e Onesia, pur s'assigure il pudai s'en calas ricazzas. Un al di là triade la lianda del Schotz Santa Berbora la Val. E urun ercurde che dalla ligia el c'è molde den che daudai an valgun simboi catan fa cun i minadus. Alla dod an valgunos interpretazions vagne la ratè cal sturge spro della ligia i minadus carvada fursi le val parola contra il furge piculin. Purater, epe Santa Berbora ince la santa patrona di minadus.

Și jun truc a la strada de la Vana, dantr fudome col, arvuns pro la munt pore, e las mineurast fursil, ctaca dum cun la lianda de la ultima delibana. Pur secui la lungia, e gran pert de la populațiun de fudom et col, minadus, claurada generațiuns pro l'archirida da vanas de minerai, cl sot del crap, e pro la fusiun di metai. La lianda scunta, cal pudo a suzet, che doda zacotan dagn, la vana de minerai muris fora, e calm sa pur cal, anciafe fora natra tl sot del crap. Alla dod la tradizion, niel chi rifora na giona, a cara caltigne dit delibana, cam sa stessa rada ite, se tagna la lungia, tlamunt pore. In sce, esi spirit del crap, impurmtu calagis da ciafè na vana nöia, e da ciave fora las ricazzas tl sot del crap. La delibana es pudugnit librada do se tagn, mos al fussuz du, caran fos nia nuda delibrada tl deu du dant. Islam ser stecciamo se tagna la lungia tl crap, e in sce in ant, cina cala fos morta. Doc la delibana s'en fos giuda fora dal crap, o doc la fos morta la ite, fos ince la vana d'minerai morta fora. In sce, canm sa chi rinatra delibana, dalla sce sarada ite tl crap. Plugunot, nie la giona delibana fora da famiglie snobles e dal möt. Pur la delibana, nie il cugita in valguna svedla smadas del post, umas de minadus, un bellissimo guant de sada ed or, con i fis de fer ed or, de ciuf de morveia, a chi caltigne dit ciuf del fer. Chis ciuf, un gel nia saurida ciafè. Ai carciò maten raiunt parù dalla munt pore se, de nöt, de certas condizions. E chi s'infida da giai chiri, m'sas poi cui de bota. Sanza manacial da ni condut dai spirit di charus, je puri frignuns che in charla munt ia. El guant d'la delibana apudais d'murveia. Astlinginà e sunà, e la giona che s'il visti n'è la più bella del raiung. Canc la delibana n'è conduta da gite la munt, n'è il fat una gran festa dall'entrada del crap. Il re, o il fidel re, balà con ala e duc ti fagion gran l'alt.

La lianda skunta, kalenja adena žona, myta dla grofa vadu ad alforam, ktia čare pro la procesjun, k kunġona de libana dall'entrada dla munt pore. A lei fascinada dalla festa kaltinja e fata la de libana e da so guant de murveja. In sce, che la tia dita sio uma, che la fos già nudana de libana. Sio uma ne samba in euryk cas su stes. Mualan durani a di, che na delegazion d'minadus ci statala, a ti da manè, scialesaz te da ister la prossima de libana. Antias porginie un bellissimo guant, e a lapu di balè con il prinz dalla festa danda l'entrata della mineora. A lei incion striun la pro, che ti ha insegnata di sue fersli magics, d'nant gite, e che ha dit cal na maio di d'nant na giona che fos tan siguda da urai d'ventena de libana, sec casta. In sce es la zigu pur te na gran benedicion, ed gran ricazzas al ragn. Il prinz aspo accompagnè la de libana cina it insomma al port l'entrada. U la cala fos pognudam tuda t'na gran ciasta, che n'è lasciata Gigeu t'il sot del crap. La delibana il prinz sa d'nant ciamò ceret iudli e sa salude con le sparoras t'set agn. Il re ti ha dit al prinz cal ne sbunamantar mai più di casta delibana e che ales m'su punseas maridè. All'esuru cal marides la princessa Lidis, la muta del re di Caiutas. Mol prinz aurias ptese tagn purgi a delibre la delibana. In sce aspo inc fat. Mol de calesem sugi a la delibre. La soper sare da it il ciastel, a na mota cal pudes nia fora pur set dis. Al ti aspo dit, cal ti abel dit al re di Caiutas che sua muta fost ventata la novicia del prinz e cal doji alla maridè. E con cash son servà alla fin la trasmission d'en che, e giuminant il prossimo iat con la lianda della delibana. Giulanca esascute se e inant un bel domis de da Susi Rotonara.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alessetta Sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Alle l'ora del notiziar ladin in cosa abdai Deutsch Stambar. Un bolta se un bolt da dütel Südtirol sein contenco a Deutsch nofen nöja tudascha, pur discussions e pur smatto buriada travers pur il dagni. Alle sten occasion pur il zumbolta se pur un bolt da Südtirol da fa bilanz, da sbaie fora de ste sfidas attuales e da smatto buriada travers pur il dagni. In celle opinions des Farantes d'ant arricciante sades comuns del Südtirol, schec pur exemple pur ce creverta la limitazion di post schlet o in cel turisme in general, e l'inc de plus opinions quain partidas. Caja dit il president del consorz di comuns del Südtirol, Dominik Oberstaller, de l'SVP, kiel diunsa.
3: Ich glaube, es gibt sehr viele gemeinsame Nenner und dementsprechend versuchen wir natürlich, und es gelingt auch sehr gut, dass alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bei den wesentlichen Punkten und Themen an einem gemeinsamen Strang ziehen.
1: Die Grande Schwaranzes e l'instanter Cité Campania, schöckinsch Kommungs Pice Grain, moin poil de plüder Schwides, ki Kommungs del Südtirol partasch.
3: Ich glaube, die Gemeinden in Südtirol haben ja sehr viele Herausforderungen, sehr viele Themen. Es gibt natürlich auch viele Schnittmengen, auch wenn wir unterschiedliche Realitäten haben in unseren 116 Gemeinden. Ein wesentliches Thema ist natürlich immer auch die Finanzierung der Gemeinden. Wie überall steigen auch bei den Gemeinden die Kosten. Die Digitalisierung, das Personal, die unterschiedlichsten Landesgesetze, die in Ausarbeitung sind bzw. vor der Haustür stehen.
1: Kiesi temas che nius tratanch in che schoc il president del consorz di comuns del Südtirol, Dominik Oberstaller, la SVP, ha dit. Nincidant cum il parapant il nius ldenca Funtanaccia, u la knalt 54 anni e salte contra nasi e se sporchitet il predo sot. L'alt nazionalità americana sa feri da sana na giama. Il joler zu curs peli candui e nius cartesso il post e assisti il feri. Energia elettrica, che va in den plans fotovoltaics privats, ha importanza per il sparare di privats, ma anche per l'energia in stessa. In stel moment che il prisch il strom è tres più alt, e in plans fotovoltaics tres de più. Un privat può matit energia della rai elettrica con in plans fotovoltaics. L'energia ti va in spopiada o tratta giù dal cunt calciafa. Le scutas sono questa energia e ci ne sei venuta dal privat standard. In ir al Consai Provincial approve una mudazione per una cuta flezza, una flettax per il strom privat. La proposta è nuda da Faltraut Deg e Sepp Nogler, la SVP, con la motivazione che le scute salte in paese. La proposta è nuda approvata, ma non è senza critiche. Da Sandro Repetto del PD, il nulla osservazione che il regolamento ti porta alla fine maius vantaggi a chi ha troppe immobilie. I varci di gendere, canchiera d'atri trus altro. Sciuc calda da te la cuta, alla dod l'energia can adora. Chic da ca energia torars can la dora de plu, paia manco cutas. Un jubileum el nu festeje in Cumaran. Dona fuziung liturgica Christus Kirche el stena festa de la comunite, invia in nius esponanci de plu confessions e de plu religions. La comunità evangelica è nuda da 750 anni a Maran, la città romana è una città di pluralità religiosa. Con una comunità ebraica e una comunità evangelica è la ricchezza religiosa maiuco di altre città del nostro raion. Un territorio non è saurì, né Tirol cattolico, né pure evangelico o protestante, ma è stato troppo di sfidate e discriminazioni. Con la fondazione della comunità evangelica alla confessione evangelica, gireda da 150 anni, post la società. Ti ha indosso il nuovo fatto della legge evangelica, la Christuskirche, che è nuda consacrata da 141 anni, la prima legge evangelica del Tirol intero. L'etnologo Paolo Rösch, che un volto la città, ha detto che i membri della comunità evangelica gli hanno ammerso la città di Maran. Jel jung sein Ethnolog Paul Rösch. Nous excusons pour le fall technique et nous enchaînons les prévisions du temps. Demain, dans le temps, sur les valades ladines. Als mostra ma pütschne ja schleier gwanten pur mo plus pasch kontra Sara. Es temperaturas romant la miseria pur la sajun. Kaže dut pur notiziar den schnut, i jung seninant kun de krapsel sela dedike a moment stvita. A dut se a dut inant na bela Sara un bunga schkute sö e inant am bel find ledma.
2: Rai Radio Ladin. In ire in che personages, avvenimenti e storia.
4: Buonasera a tutti e a tutti che ascoltano la trasmissione del Schnitt da Erika Kaschlunger. In Schnitt è il piacere di essere chilotte stua con Gabriella Villait-Rindler alla Plitmareo. Gabriella, come vuoi essere per nascita?
5: Sì, sono una società della Ronza. Sono nascita dal 1933.
4: E fosse patrocci di famiglia?
5: Io sono stessa 10. E la più vita, per sé, ma che è la più vita di 10. E sono già una vita, no? Dopo me, il 2012, sono qui a morte. Per l'indosso una meta, ma no, ma una meta. Sono che era catara in prigione con io. E io ho fatto una linea di mitons con Loisi, da me per oggi, no? E poi l'ultima c'è morte Cilia.
4: Qual è la passo di avere un luogo da paura?
5: Ah, io ho un gran luogo. Un gran luogo perché non hai mai potuto dire a patrona un pari tedesco. Che ne sapeva di gün tedesco. Poi era più vedla e anche nel do di gün mitons noi. E mi sa che era delle pere di vigne vers, di vigne lavoro. Ma tutto mi sai fa. Io pensi la vera non anche lei. Dal 39 settembre eravamo di mano la vera. E che il nuovo, che l'altona, sono piatta di scuola, sono già tutta la vera a scuola.
4: Se ricordate, sbaglio anche lei la vera e già a scuola.
5: Ma tutta la visa, non è più bel di il bel sti che anche la vera è stata ruota. Ai, che le posti in bel di, le do a tira, le do a tira. I fligri con gli, i fligri. Con gli da sud, a nord. Ma tutte le dame sono i tacci dei fligri, tutte le dame sono i grandi fligri, forse è di chi deve essere, no? I tanci, tanci ne sono anche, sui raggi del flugzettolo, di questo settolo, hai capito o di questo settolo?
4: Hai sui raggi del settolo o la calè scritta che la vera è ruvata?
5: Io, sui raggi, per sé, ma c'è anche in inglese, noi, scritti, si può dare in tedesco, in tedesco, in tedesco, capisci un po' più. Ma che non va mai fuori dal cieco? Dal pori bel che si sa, a duccio, no? Io la vera roda lì.
4: Restava da lungia?
5: Io. Ai, che molto mi è patando i fligri da già casa. Su scatter, ogni stata sola da mia scuola, no? Spo. Da gisso, biei, si svengono la qualità, non c'è le da gisso, no? E che molto mi è patando i fligri. Ai, ai, ai. Poi dice, ieri, hai saltato giù fino a... Se la pesce io di una persona là dove, e diceva, beh, scorra che mi sapeva che si scugna, no, se i passai. Se pettegge noi, a me sapeva che era tanto sette mesi, noi. Fliri sette mesi va bene. Poi abbiamo messo una bomba, noi, le palle così, e abbiamo messo bombe. E la miara, e ti sei anche preso, che fuori un puster. Fuori un puster, allora abbiamo messo un fliger, no, ma non so dei che entro dalla da porta e la un guanti e abbiamo andato a mettere una lei guanti. Ma adesso io sono montarina che si ripetasse. Ma lei è un fiù. Io si ripetasse la flacca da spina, si dice che lei. La spina è una flacca, no? Poi lui non c'è signor Mattio la pro. Per la flacca da spina. E si ripetasse a chi si fliegri che passa. Pensa per dire che è nato qui e che le tue io. L'altro spaventando.
4: Ma passa altro c'è fligri?
5: Ah, io. Va bene, i bomberi che dicevano che cos'è a bombardare. Va bene, magari viene Dio, descende noi, in gruppo o l'altro. Da 6, gruppi da 6, o 5, o 7. Ma la gran parte dei gruppi da 6. Poi in forza a bombardare. Alla vera, non mi ricordo così, Kann nicht schaffen, ja, kann ich Geld auf Preis, wo kann man sagt, verdunkeln die Schäme, noch kann man sagen, verdunkeln das Fenster. Valdis, a je ta lagurda sam šampija časa, pa jaz zelo še štejim. Saj nam kapito dio, kaj štejiš, štejiš. Duj menžo o manko, jo, se da je dala v rej, vendar, no. Špo, kankaj kaj sa ne žus, špo je li bilo ki, on lo notira, da dom pe se doel, ki la sot, kordantar, on ki to deš bilo njus, njus mačino. Minajke, jaz so šim ena pistola ali pire, minajke študeš. Špo, po nanak, najmino, lahko sa stolej pa ben komu ikel, no. In mina umpedin, ker me sad veliko sta pistola italijana, no. Špo, že pa iti njepale, iti mi njepale le rabolfer. Aj, aj, aj, smo rekori, kuj sem porta, čaraj pa bi, dježanjo, njanka, no, no. Ki sem povrdem santa, što bi se mozajem imam tam, mađe ne sem tam grame kje. Jo, la umano sam fidapa njaka forano kje. Se bom sam, pa vena najne le fiš, no, a ne lapa njaka fatno špo.

0: Gabriela, wie leid us es in Stress chantejang?
1: Ah jo, chantejen ben. Ah ben, po ja pa ben motimang. Adora, du jesun de soran, sun de perjotan adora, no mo, mo, zonsa de jeskora, ma fajeyen se chante sorat, long, long, se, le, e, no, no te lija, no te lija, ben ma skora, no. Ayo deba vke ali greca sa, no, što. Bo, ale pa te vidi čara, čaza čanta duz. Bo, ma djenisa ma, ki su la ronca sam, ben, no mo, su dal kazun. El pa povri čanta duz. Sal kazun, nu žinis. Ona kalje, ke cilje na čaza, jo. I spo se da me cinjo, ola ke senjor, ola ke senjor de gang je da čaza. Sopiro su nala citra, soberba su nala gitara. I, jo, jo. I ki će duči vidli, no. I ki će ta pa vinginče, po ki le ron sam ben duči kanč, jo. Spo, žera ben čanta da se bjibe. Fora dal purčo ženza pa da njora čanti. Fora sum noš čampo pri jelen te gran ling, spo jel banč, no spo lodi ženza, fora dal purčo, spo sabinake da fordore da frina konjenče fora. No še les domenje, no še santuš. Spo žera me funčion lo čanta, na lueli te jel tri čanta duza lo ja ite. Po la vuta ne jel tancite, no. Ana, la gioventù è stata bella.
0: Ci chanti e chantaspa?
1: Ah, pues aldi to de stress. Jo, jo. Volkslieder, kis Volkslieder. Tiroler Lieder, no?
0: E dütsch le savo?
1: Ah, jo, jo. Dütsch sa, an chantaba in fauna strofa o döse, spo. Po no plü. Po ne sapa, di gint.
0: E spo, Gabriela, se sin stada pro il coro, de Ligia?
1: Jo, sono in stada. Oramai, ne sapa neanche a visa, no? Sai che avviso con noi che c'ha il diploma. Io. 37 anni. Bebè, sono giusto che mi chiama ridata a me. Sono poi giusto però 40 anni. Io, io. Ah, poi io guai. Ci rendiamo che sono giusto da gnora. A vigne gulda nom calè alle 5 o la mesa alle 6. Ma vigne gulda nom da gnora da vieje a gulda nom. Guai ci mi salla se fuori guai. Tambè le elpa. Che lo avevano stempio di sacrificio. Agna alla lunga, no? Ne lascia fuori neanche... No, mai lascia fuori. Poi è da andare a casa. Laurella è... Ai? Da gira domani a Guldano, no? Poi devi venire lì, spo. E spo. Sopoltures. Sopoltures che sono stati a casa. Dai, lascia fuori neanche una. Poi io sono a casa per un po' fare scambio, no? Spo. Se non fosse per un po' di lo... Ma trusco se mi aiutano più su corvara a far perdere sei sons. Ma se il Kushner, rire di tutto schiero già pli, dai da la Zimmering. E io, posso se mi aiuta a perdere mon, perché Kushneri, pa conrata al sotz, se prolungia. Tre distese, un chines di aliade. No. Poi io, il Piero Remo, la scegliamo da veniva, alce, a sciafiala, se no. Anche il mio soia, a casa, spo. Ma lasciai me zinchi ne zdi.
0: Ma avos pa troc tirca casa?
1: Ah, pa tirca casa me fa. Io drži dot vint. Io, io. No, lei pa ben gran lula se. E spo, un più erti. Io, io. Pa ben gran laur. E spo le pere su. Do la vera c'è vagna che ci spars fancia fanceles, no? Ma no, non c'è la vera e do la vera. Mo, allora pa ben mangiare la bincia, pizza caia da idemo. Ai, ai, io. Allora, un po' ben po' di.
0: Ma avete un spray da munt?
1: No, cinque. Ma di grani è ben mato. Di grani è ben mai un di grani, mi sono di. Gli altri ne è pa' di grani, no? Ma tu c'è da lavorare?
0: E la è pa' chi spray da munt?
1: Poi è pa' ben da biete, su. Le prime è a planta nera, che le è ben d'erem bel. Spela nera, che le è le gran bel costaccia. Poi non è oramai son più giù. Ah, plunge da biete, se c'è nel cimonio.
0: Stesso un monte, stai?
1: No, no, che no. Ah, no, no. Ah, io poi dice, non prova, fa. E io, alle bilo biete, all'alto, non spo. E poi mi ha detto, non prova, perché io ne sono chiusi, io, mo, non lo. Stai impagliato, non è la mia, stai là, se.

0: Gabriella, wie leid gefol pas po scho da vir kilo in la uta la pli, sa vol bil?
1: Apo, io ne j'ai pas mai cisa a campanoccio, a balì ne j'ai mai feder, nene der, de quel vers, so se va ben bil por der, no quel ben quel. De ta paur me fo, de ta paur, de tal bun assai, de te gran famiglias, io. Sicuramente tu se l'hai amato la pli velo, non c'è la grigia. E ti dico, ma di chi da voti 10 mitunz, caete dal tessere, dal cramer, de bolzer, de sora tru, non è il dic, non c'è 10.
0: Che scora fostrec?
1: Trecce ben, tre di più cos'è ben, che il ben, ma tanti che non mi ricordo neanche, no, per scora, mister. Ah, io non so ben al bingo, io maestro, da chi c'è una scora tu adesso. Senza signora, maestri. De buoni maestri, dovrei buono, no? E le ciance che hanno pari ciance bella, sa? E mi ricordo per tutte le ciance, diciamo. A poi basta mai caragere di ciance, no?
0: Niel c'ante tripte
1: Poi
0: scuola.
1: io, proprio cotano, io. Niel, per ciante, che se maestri saliani, sa, per l'Igrezza, sa, da facciante io.
0: Gabriella, co folpa in lauta, cos steschi lo la pli, gespa da trai al plan.
1: Se non aveva da fame, fo. La carla sia le zorro zeng, la carla sia e la sigra ben, sono sciangame fammi che messaggio, fa val, sia dal tiror, sia dal dottore, che sono esempio, noi al plan.
0: E fora aperto.
1: Fora aperto, in c'è messaggio di tappespo, e ben a messaggio in frigio l'antica, se le posta auto, no? Esempio mi fa, se le andiamo a messaggio in lanzai, o a marci, magari a marci da Pasqua zeng, e a mattina di San Simone a chi c'è un po' bene ma i piri che c'è un po' bene a vigna marci io mio piri c'è un po' bene a vigna marci
0: Gabriella, dai da sus giang su lüg da paur, sa vol bella sta cui tirz o da giassie.
1: a me? Da spavo un tien te stalla no te stalla cui tirz non hai pa mai al bui di Grezza e c'è una famosa c'è da bozugna senza ne... Non siamo temi da niente, che non sala, ma giuno, anche cornico. Cioè, allora la sapete che ci si pirano, cioè che ai neni ai zes, non sa mai niente con che corno.
0: Ma senza se vuol bene da girare.
1: Aio, aio. Poi io abbiamo ti mandato una che va al data ne sa, ne ha niente pari più. Penso, ma vince stata di apporse non più. Sono stata 5 mesi, hanno pari da così nemo. Non hai, non c'è tre sfora in parenia, non che ne vai a ne capire, ne so scutare. Ah, io non c'è letto adesso, sono stata una piaga, io, ma è giusto.

0: Gabriela vilat čičantis, se sapa, usapa tresa pi belda čantem, pi dutas los čantis.
1: A puja jo, dutas el belda čantem. Dutas los čantis mosabeles, mosabeles, ki se tiroleriške razele pli vele, ali les pli luštiges. Jo, dutas sapi, jo, sonca el benče belda čantem, ki razližemo, ki različantam, no, še pornija, no. Da čem ti ve, ešte bil. Bo bej, ali je jen, ko že da čem ti, da vreš na čem ta rino in čem ta duno, me se leša katr koses. Jo, li greca pa relem prvem da dot uš i gehör i tak, ke lampa ben še, an čem ta trepš bo. Gehör aj pa ben asa. Uže se ben podio vinjam ju, magari, no.
0: Mučel pa inč ošta uma i oš perek čanta?
1: Jo, la uma karejo na nište drže pele frontul. Jo, a bo žele pera, njo raštelem ju čanta duha tola pli. Dič, jate kudi žeja, no. Jo, a šalenja že plaron, šalenja že plaron, spo, ali je tam bunte nur.
0: Ja, le inč prol kord dližja?
1: A jo, kel ben, kel, jo, da njo, kel še kel pa ben. Že fino all'ultima alle morgione, alla 66 anni. La c'è la passione, alba una telegrezza. Al mi sa la signora Elfa Pilato, no? Spo che l'alba una telegrezza da fa, non è la tua, la uso più alta, noi. Fa da fa Pilato, mi sa la pagni. E perché le persone più anche. Cosa che rit fora da gido le ore da sera per mo le scater a chandeles lamentazions mi sa se per niente la teligia e lamentazions ma che le ve masti due anni ma te mi che l'hai fatto nell'alba più fatte le plan le scater da niente chante cosa che rit fora io in porus da niente chante questa lamentazions per le panette in teligia sonza allora niente le pire spo. E dicendo, te preghiere, Zelda, c'è un te. Desco in te modo, desco la passione, magari. Valde te, Elio. Vorrei pa lungi, sve.
0: Pur latin?
1: Latin. Alle va bene, te dice il bene più bello, da c'è un te pur latin, no?
0: Gabriella, pon, dici, pon po' che esal bu. Una bella vita.
1: Una bella vita, io. Rio, il da lavori ben, assamo. Salsa, bel. Ah, io, lavoro da parkel. È bellissimo. Le ciambo per nase, proprio tanto erta, le va ben più ertmo. Ma ben tante rila urs, mi san fanno, di vigne sort. Tante rila urs.
0: Ci fa pa il plurì?
1: Ah, per il plurì, la ur, e ben si è lins. Che le va bello stile plurì, che la ur che ha fatto. Che mi sa da dire le pire, si è lins. Poi mi san fa fadot. Le da idee me fa, io. E spuzzonza. E il ben lavori di coltura, tan gran la ur, noi. Spo, ja pa če čemo lavri da če napja. Prvema so meni, pa kanke le la sožare, spo la met la tra, diže, on diže, tra če napja, tra štupa, tra da če napja, diže. Pa žen, a la metak šta erba, takant, a da rose, a da vse da štene fora porki pres, in la ša štedijom pecke aranje, por la seče, pa kanke le kar je seča, spo žen, la gramore, Po kanke le ženga pa le začes, špo ženga a me sam pa ti čemo žija, a la je le začes, kanke le pa ngru, in špo la fire, doči kve da, ke le velle ma ju la urde, doči kve da fa, no, trebju kve da fa ko la lana, o da fa ko le pango, da fa ko ki če napja, aj, špo po kanke pa ben až njen grunde, ke le drapte de če napja.
0: Ti fa jospa, l'insos?
1: L'insos facese. Pugnei tan groi, no? Ma nasa facciamo da quel trap. E non ha che lei proprio una empatucca che ha malvi brida fan viade, che l'hai malvi ponia più. E forse per giù fuori le laur che li ho. Poi c'è fan accesa completa di belles accesa da fire, no? Per fire che era sferve, non era ben più di bel patuccio.
0: Gabriella, sei scontanta d'osta vita?
1: Ah, io. In me ne sbagliere in un'altra, non mo. Andiamo fuori io. Ma c'è la sal più bella, va ben tutto, no? I gangi più sani,
0: Ei sunt ruva la fin de noștri transmisiu, dar belgiulan la Gabriela Vilait Rindler, în belgiulan aduți aduci chicnezași cu desu. Ciamona Bela Sara, vzaoda Erika Kaslungar.

Entrare sul finale di questa bellissima sinfonia numero 6 di Alan Hovhaness, La Porta Celeste, l'opera 173 del grande compositore, perché parte un omaggio a Dolly Parton a questo punto dal vivo a Londra, Royal Albert Hall. Lo ascoltiamo.

Molti applausi anche per questo programma speciale che è tutta una serata dei Proms a Londra, prevedeva appunto anche questo To Dolly With Love, questo medley arrangiato da Fiona Bryce in omaggio alla compianta regina del country, cantante, attrice molto amata dal grande pubblico internazionale, Dolly Parton, scomparsa lo scorso agosto. Un cast stellare si è esibito in questo medley di alcuni dei suoi successi più amati, con Sheridan Smith che ha interpretato 9 to 5, il duo country pop Wad Thomas che ha eseguito Jolene e Beverly Knight che ha cantato, lo avete ascoltato appunto appena finito, I Will Always Love You, che è stata portata poi al successo, grande successo internazionale, da Whitney Houston. E adesso la serata in diretta Euroradio da Londra prende un'altra direzione completamente diversa. Ascolteremo uno dei numeri dei pianeti, dei Planets, The Planets di Gustav Holst, il titolo provvisorio della composizione più famosa di questo grande compositore inglese, era 7 pezzi per grande orchestra, era concepito inizialmente come un omaggio diretto ai 5 pezzi per orchestra di Schoenberg composto nel 1909 e rivelò in seguito Holst che evocava invece le 7 influenze del destino. Dunque ascoltiamo Giove, portatore di allegria. Dunque ancora c'è un po' di tempo. Dunque c'è, dicevo, ascolteremo Jupiter, The Bringer of Jollity, dunque Giove il portatore di allegria che governa il Sagittario e i Pesci, è pieno di sorprese, i pianeti non si occupano, secondo Holst, delle qualità astronomiche, bensì di quelle astrologiche dei pianeti. Dunque i complessi della BBC diretti da Sakari Oramo eseguono Gustav Holst.

E questo era Jupiter dai Planets, dai pianeti di Gustav Holst, composizione composta da Gustav Holst tra il 1914 e il 1917. I nostri ascoltatori hanno notato che al suo interno era compreso anche l'inno patriottico britannico I Vow to Thee, My Country, scritto nel 1921 da Holst stesso, ripreso da una poesia di Sir Cecil Spring Rice. E la musica era nata come una melodia senza parole, tratta dal movimento Jupiter, dalla suite di Holst, appunto I pianeti. Dunque molti applausi anche per questo lavoro di Holst e da questo inno patriottico britannico molto amato dagli inglesi e in generale dal popolo britannico, che si raduna volentieri per cantare molto spesso anche molte delle canzoni che sono previste in questa serata conclusiva dei Proms londinesi. A questo punto tornerà sul palcoscenico tra pochissimo Yuja Wang, la grande pianista cinese-americana, che eseguirà a questo punto invece una suite jazz, ve lo anticipavo in apertura, una suite per piano e orchestra del grande compositore e pianista russo Alexander Zvasman, una jazz suite composta da questo compositore pianista nello spirito appunto della unione di linguaggi musicali molto diversi. Un lavoro del 1945 di questo artista, figura centrale del jazz sovietico ma anche della musica colta, che seppe coniugare linguaggi e tradizioni in un contesto culturale che non sempre era favorevole alla musica di importazione occidentale. E questa jazz suite di Zvasman si inserì proprio in questo spazio di mediazione, proponendo una sintesi davvero molto originale tra idiomi del jazz e la scrittura colta. Si articola in quattro momenti: snowflakes, dunque fiocchi di neve, un allegro vivace iniziale, un valzer lirico moderato in seconda posizione, poi una polka, allegretto, e alla fine un movimento veloce, un presto. E naturalmente la nostra Yuja Wang darà mostra della sua strabiliante tecnica anche in questo lavoro, che richiede anche questo un virtuosismo, perché accanto a pagine vivaci, danzanti, emergono episodi più lirici, il fraseggio talvolta si fa più cantabile, altre volte invece si mette in luce davvero il rock. Centrale del pianoforte.

ad essere una semplice imitazione dei modelli americani, ma rielabora elementi del jazz e uso solistico degli strumenti all'interno di una struttura più controllata, spesso vicino alla forma orchestrale europea. Entra Yuja Wang. Ascolteremo dunque la Jazz Suite per pianoforte e orchestra, l'orchestra naturalmente quella della BBC, diretta da Sakari Oramo. E il brano è di Alexander Zfassmann, un lavoro del 1945, della durata di circa 15 minuti. Buon ascolto.

La solita scintillante, emozionante, anche strabiliante Yu Jiawang al pianoforte per questa prima esecuzione nei proms londinesi della Jazz Suite per pianoforte orchestra, un lavoro del 1945 del pianista e compositore russo Alexander Zvasman, un compositore e artista sovietico vissuto tra il 1906 e il 1971, figura centrale, dicevamo, del jazz sovietico. In questo caso una suite che naturalmente è debitrice moltissimo del linguaggio del jazz, ma anche del linguaggio di Gershwin in alcuni punti. Snowflakes era il brano iniziale, un allegro vivace, seguito da un valzer lirico moderato, da una polka, un allegretto e infine questo strabiliante e fantastico movimento veloce, questo presto finale che Yu Jiawang ha interpretato con grandissima maestria, per la soddisfazione e anche per l'entusiasmo del pubblico di Londra, della Royal Albert Hall, per questa ultima serata finale dei proms londinesi, questa grande festa della musica che stiamo ascoltando in diretta Euroradio da Londra questa sera. Sono le 22:38 minuti, molti messaggi arrivano al 335-5634-296, i nostri ascoltatori sono spesso ogni anno contagiati, anche quest'anno naturalmente, dall'atmosfera festosa e piena di verve di questa kermesse sonora che conclude il lavoro. Visto che abbiamo un po' di tempo prima di passare al prossimo brano, posso raccontarvi qualcosa a proposito sempre di Zvasman e in particolare delle condizioni in cui ha scritto questo lavoro, perché il jazz si trovava un po' in bilico tra l'accettabilità stilistica e ideologica nella Unione Sovietica, e Zvasman compose questa sua suite per pianoforte e orchestra alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando la popolarità di questo genere nel paese aveva raggiunto un certo picco, anche magari precario. Durante la guerra molti funzionari sovietici avevano accolto un po' con riluttanza queste forme di musica popolare occidentale e Zvasman e la sua jazz band si avventurarono persino a suonare per i soldati dell'Armata Rossa al fronte nel 1942. Questa suite incarna dunque il sentimento di euforia postbellica sovietica. Meno di un anno dopo il completamento dell'opera, tuttavia, il sostegno ufficiale sovietico al jazz si dissolse, molti musicisti jazz di spicco caddero in disgrazia e Zvasman in realtà riuscì a sfuggire alla repressione, però la sua suite jazz non ricevette mai l'attenzione che meritava ai suoi tempi. Il brano, naturalmente lo avete ascoltato, ha messo in mostra sia la formazione pianistica di Zvasman al conservatorio, sia la sua sincera ammirazione per il jazz americano delle origini. Dunque davvero c'è la sensazione che nella figura di questo compositore si concilino, tentino di conciliarsi due mondi molto differenti. E ancora questo riferimento a delle musiche di orientamento popolare torna in questa serata dei proms, questa serata finale, perché ne abbiamo parlato già diffusamente nel corso di questi minuti, ne abbiamo parlato segnatamente durante l'intervallo quando abbiamo ascoltato la musica di Alan Hovhaness. C'è una tendenza in questa selezione di questa sera a raccontare anche molto del legame con le tradizioni popolari. In questo caso, in questa seconda parte, avremo soprattutto dei riferimenti alle tradizioni britanniche, e in particolare in questo medley molto interessante che ascolteremo in un arrangiamento di Stuart Calvert, che è nato nel 1954, l'arrangiamento è del 2026, si intitola Scotch Snap ed è una commissione BBC che ascolteremo in prima mondiale dal vivo. Sono canti tradizionali scozzesi e la tradizione del canto scozzese è antica, conosciuta, famosa in tutto il mondo, e Scotch Snap prende nome dal ritmo squillante della musica per violino scozzese, un riferimento abbastanza
esplicito al fatto che molte canzoni scozzesi utilizzano melodie da ballo come base. Dunque questo medley include alcune delle canzoni scozzesi più amate dal sentimentale The Rowan Tree di Lady Carolina Oliphant alla giacobita The Money Banks of Loch Lomond, oggi resa celebre da un gruppo gaelico che si chiama Runrig. Le canzoni scozzesi tradizionali sono legate al territorio in una misura naturalmente molto vicina a quanto rappresentano nell'ambito della storia, della lingua, del carattere, della personalità stessa degli scozzesi, ma sono amate in tutta la Gran Bretagna e sono molto spesso portate all'attenzione del pubblico. In questo caso noi le ascolteremo in questo arrangiamento con l'orchestra, naturalmente della BBC, diretta dal suo direttore principale Zachary Oramo, ma soprattutto dalla voce di Nicky Spence, che è un tenore celeberrimo proprio scozzese. Dunque si troverà a casa nella esecuzione di queste canzoni che, voglio ricordarlo, sono diverse: sono Kishmulgally, The Bonnie Banks of Loch Lomond, di cui vi ho appena parlato, Donald Where's Your Trousers, The Rowan Tree, Roaming the Gloomy, The Song of the Clyde, My Love is Like a Red Red Rose, il mio amore è come una rosa rossa rossa, The Wee Cooper of Fife e The Dales Away with Enchantment. E dicevamo che queste canzoni rappresentano davvero un po' lo spirito proprio della popolazione scozzese, le sue tradizioni, ma anche il suo carattere. Dunque ascolteremo tra queste canzoni anche il successo da music hall di Harry Lauder, dicevo Roaming the Gloomy del 1911, ma appunto questo medley curato e soprattutto arrangiato da Stuart Calvert sembra mostrarci, perlomeno nelle premesse, che la musica scozzese e la passione degli scozzesi per il canto sono vive più che mai. Dunque ascolteremo tra pochissimo dalla bella voce di Nicky Spence, tenore, dai BBC Singers e naturalmente dall'orchestra Scotchnet, questo medley di canzoni scozzesi, arrangiamento del 2026 in prima mondiale, commissione BBC.

0: I think that might just be the greatest last night of the Proms performance I have ever witnessed, Petrov.
1: I think Nicky Spence has launched himself not just onto the opera-loving public's consciousness tonight, not just onto the...
2: E dunque, Nicky Spence è rivelato anche ballerino straordinario, si è messo a ballare in questo finale della questo medley che abbiamo ascoltato, un medley di canzoni scozzesi, con anche danzatori al seguito e anche una cornamusa, come avete sentito. Per questo medley, dicevamo, davvero prezioso, importante e in prima esecuzione, fra l'altro, in prima mondiale, una commissione della BBC commissionata a Stuart Calvert, un compositore classe 1953 che ha arrangiato canti tradizionali scozzesi per la gioia appunto del pubblico dei Proms londinesi in questa che è l'ultima serata che chiude questa importante kermesse estiva. Dunque a questo punto un'altra prima esecuzione assoluta, si tratta di una commissione BBC in prima mondiale e l'ha composto questo brano la grande compositrice Anne Dudley, compositrice classe 1956, dunque una settantenne compositrice britannica soprattutto di colonne sonore cinematografiche, di musical e anche collaborazioni importanti nell'ambito della pop music. È la seconda donna dopo Rachel Portman aver vinto un premio Oscar per la migliore colonna musicale, colonna sonora, con la colonna sonora del film Full Monty nel 1998, collaboratrice, produttrice di moltissimi progetti musicali con grandissimi artisti, dagli ABC e Pet Shop Boys, Trevor Horn, Frankie Goes to Hollywood e tanti tanti altri, Robbie Williams, George Michael. È stata anche tra i membri fondatori di un gruppo inglese di pop elettronico, Art of Noise, ma è anche una compositrice finissima di musica per il puro ascolto. Questo lavoro si intitola Iris of Life, il testo di quest'opera è tratto da una poetessa nativa americana nota come membro della tribù Yakton Dakota Sioux. Una poesia suggerisce che piccoli atti di gentilezza umana si accumulano nel tempo come singole gocce di pioggia che si uniscono per formare un grande arcobaleno. Dunque Iris of Life, Anne Dudley, con i complessi della BBC diretti da Sacha Miola.

0: Incantevole composizione di Ann Dudley, Iris of Life, commissione della BBC e prima mondiale per questo pezzo della grande compositrice inglese. Lascia il posto e torna anche il palcoscenico, torna protagonista Nicky Spence, tenore scozzese che abbiamo già ascoltato in quel medley in diversi altri momenti di questo prom, con i BBC Singers e con BBC Symphony Chorus ascolteremo un arrangiamento di Mark Cumberland del 1969, questo compositore e arrangiatore, di un brano tratto da un musical di Frank Loesser, Guys and Dolls, precisamente del pezzo Sit Down, You're Rocking the Boat, e sarà la prima esecuzione di questo arrangiamento di Cumberland ai proms, un lavoro che gioca sugli archetipi della commedia musicale, Guys and Dolls, e Sit Down, Real Rock and the Boat è un numero intriso di gospel. Musical debuttò nel novembre del 50, fu un successo immediato per il compositore e paroliere Frank Loesser, vinse il Tony Award come miglior musical, ottenendo ulteriore successo anche nel Regno Unito nel 1953 in numerose riprese a livello internazionale. Poi una grande versione cinematografica che uscì nel 55 con Frank Sinatra, Marlon Brando e altri nei ruoli principali. Ascoltiamo dunque Sit Down, You're Rocking the Boat, dalla voce di Nicky Spence, dall'orchestra e dal coro diretti da Sakari Oramu.
1: Writ large, Sakari Oramu behind the BBC Singers, rise to their feet.

0: L'energia incontenibile di Nicky Spence, tenore, davvero protagonista, formidabile di questa Sit Down You're Rockin' the Boat, in questo bel arrangiamento di Mark Cumberland, del classico di Frank Loesser del 1950. E entriamo a questo punto nella serata finale dei Proms, nella parte più così, più abituale, più tradizionale di questa kermesse, che prevede a questo punto una bellissimo medley fantasia on British Sea Songs di Sir Henry Wood, un medley di canti marinareschi britannici arrangiato da questo grande compositore nel 1905 per commemorare il centenario della battaglia di Trafalgar. Per molti anni è stato considerato un brano imprescindibile del concerto The Last Night of the Proms della BBC, che è il concerto che stiamo ascoltando questa sera in diretta da Londra per questa chiusura di Proms del 2026. La fantasia on British Sea Songs fu eseguita per la prima volta da Wood e dalla Queen's Hall Orchestra durante il concerto Prom del 21 ottobre 1905, composta da 9 parti che ripercorrono davvero lo svolgimento della battaglia di Trafalgar dal punto di vista di un marinaio britannico, a partire dalla chiamata alle armi, passando per la morte di un commilitone, i pensieri che vanno a casa, alla sua casa, fino al ritorno vittorioso, all'affermazione che la Gran Bretagna continuerà a dominare i mari. Ecco, canzoni patriottiche anche piuttosto bellicose e come piacciono appunto agli inglesi. E dunque ascolteremo questo lavoro dall'orchestra dei complessi della BBC, diretti da Sacario Ramo, naturalmente con le voci in bellissima evidenza, e poi sul finale avremo anche una piccola sorpresa che non vi anticipo, e ci sarà continuità con una canzone che tutto il pubblico britannico ama moltissimo e che si collega direttamente appunto a queste canzoni patriottiche dei marinai britannici. Dunque aspettiamo che arrivi e che Sacario Ramo decida di dare avvio a questo medley, a questa fantasia on British Sea Songs. Arriva il direttore e dunque ascoltiamo la fantasia di Henry Wood.
1: Sacario Ramo is back on stage, the fantasia on British Sea Songs, arranged by Henry Wood, starting with the saucy Arethusa.

0: Rule Britannia con la voce di Nicky Spence, davvero vestito fra l'altro con il suo kilt a Londra, la Royal Albert Hall, facciamo un passo indietro nel tempo, 1901, Pump and Circumstant March numero 1 in re maggiore di Edward Elgar, tra pochissimo la ascolteremo dai complessi della BBC diretti da Zachary Oram.
1: Pomp and Circumstance March. Coming your way next, Zachary Oramo remains on the conductor's rostrum here at the Royal Albert Hall.

La meravigliosa Pomp and Circumstance March, numero uno in re maggiore di Edward Elgar, con il testo sul finale di Land of Hope and Glory, diventato un brano autonomo che oggi è parte integrale e imprescindibile di questi rituali dell'ultima serata dei proms londinesi.

0: Land of Hope and Glory, questa era la ripresa del tema, e dunque ancora Edward Elgar, ancora la Pompous Circumstance March numero 1 a Re maggiore. Molti messaggi arrivano al 3355634296, molto encomiastici nei confronti di questa ultima notte dei Proms, con Stefano di Pavia che dice Dio protegga i Proms, Last Night, straordinari ogni singolo anno, trionfo. E qua sentiamo la voce del direttore d'orchestra che chiama il pubblico a cantare le ultime canzoni in programma. La prima sarà, come sempre, Jerusalem di Hubert Perry nell'orchestrazione di Edward Elgar, un brano del 1916 orchestrato da Elgar nel 1922 con la partecipazione del pubblico assieme ai BBC Singers e a BBC Symphony Chorus e naturalmente l'orchestra, opera di straordinaria fattura su un testo di William Blake.
1: She said, I look totally artificial, but I'm totally real as a writer, as a professional, as a human being. A rhinestone shines just as good as a diamond. That brings to mind two words: authentic integrity.
0: Due parole: integrità e autenticità. Questo dice
1: Oramo. Integrity, this is the secret to being a good musician, and probably the secret to being a good human as well.
0: Integrità autentica, le condizioni per essere un buon musicista e un buon essere umano, dice Oramo.
1: Authentic integrity. That's my kind of AI. The kind I like.
0: L'intelligenza artificiale che piace a Sakari Oramo, il cervello umano.
1: At a time when another AI is encroaching on our creativity and our humanity, tonight we are unapologetically live, acoustic and imperfect.
0: Lode all'imperfezione da parte del grande direttore d'orchestra e dirigente complesso della BBC questa sera, suo direttore principale finlandese Sakari Oramo.
1: We will be back next summer to mark 100 years of the BBC Proms.
0: Torneremo il prossimo anno per segnare appunto il centenario dei BBC Proms.
1: And raise the roof with Jerusalem.

E sul finale il direttore Sacca e Rio Ramo ha diretto la platea dando le spalle all'orchestra in questa bellissima esecuzione di Jerusalem di Hubert Parry con l'orchestrazione del Guerrero e adesso l'inno inglese nell'arrangiamento di Benjamin Britten.

Arrangiamento di Benjamin Britten dell'inno nazionale del Regno Unito, scritto nel 1961 per il Festival di Leeds, lascia il posto alla canzone che per tradizione conclude i proms, All Outside, Paul Campbell.

0: Oltre 50 anni prima che Malcolm Sargent creasse The Last Night of the Proms che conosciamo oggi, le esecuzioni spontanee di Auld Lang Syne iniziarono a essere cantate alla chiusura della stagione dei Proms. Per gli spettatori dei Proms di Henry Wood, che erano stati intrattenuti da un unico gruppo di musicisti di orchestra sera dopo sera per oltre due mesi, questa canzone così nostalgica rappresentava un modo davvero appropriato per salutare la loro vecchia conoscenza. Dunque questa sera abbiamo ascoltato la canzone in una versione preparata per Last Night of the Proms del 2018 da compositore e arrangiatore di Belfast Paul Campbell, dunque in una esecuzione l'esecuzione di un arrangiamento che risale al 2018, quindi piuttosto recente. La partecipazione del pubblico come sempre molto vivace, molto sentita. L'orchestra si risiede, chissà che magari non ci sia un fuori programma. Rientra Sakari Oramo, direttore.
1: Friday the 16th of July, Georgia and I will be here. That is 10 months away.
0: È probabile, visto che l'orchestra rimane seduta, che ci sia qualcosa, vediamo. Un fuori programma.
1: Tomorrow the chaplet will be taken to Holy Sepulchre Church, Holborn Viaduct, for the Proms Thanksgiving service at 6 o'clock. Georgia and I will be there reading the lessons. And then, well, Radio 3 in concert takes us around.
0: L'orchestra e il coro si alza in piedi su ordine del direttore dell'orchestra Sakari Oramo.
1: Another season of the world's greatest classical music festival comes to its end. Just at this moment, a word for the small.
0: Dunque nessun fuori programma. La serata, l'ultima notte dei Proms 2026 si conclude così. Si conclude anche la grande kermesse estiva che vede appunto alternarsi orchestre, solisti di grande prestigio di tutto il mondo alla Royal Albert Hall e in altri luoghi nel Regno Unito, ma soprattutto alla Royal Albert Hall per un pubblico molto vario. E dunque si conclude qui anche il nostro cartellone alle 23:52 minuti e poco più. Dunque abbiamo ancora qualcosa da offrire davvero sul finale ai nostri ascoltatori. Dunque chiudiamo il nostro cartellone qui.

dopo una serata che, come sempre ogni anno, trasmettiamo qui a Radio Trash Feed, che è una serata ovviamente ricca di musica, di energia, di entusiasmo e anche di chiassosità e di entusiasmo del pubblico, davvero una festa della musica, vogliamo chiudere un po' in sordina questa trasmissione di questa sera, lavorando con le nostre scelte attorno a una figura di pianista che è molto amato dal pubblico anche di Radio 3, che molto spesso ha occasione di ascoltare il suo pianismo. Si tratta di Alexei Lubimov, un pianista russo che ha lavorato in questi anni soprattutto riuscendo a conciliare alcune forme della classicità pianistica, partendo da Bach naturalmente, ma anche più avanti lavorando sulla lavori di Liszt, su Chopin, del romanticismo, e arrivando però fino alle vertici della musica contemporanea questi ultimi anni, e lavorando soprattutto attorno alla figura di Valentin Silvestrov, il compositore ucraino che tutti noi amiamo molto e che ha scritto dei pezzi per pianoforte che Lubimov molto spesso ha voluto interpretare. Un bel album di qualche anno fa si intitola The Boat, il messaggero, prende titolo proprio da un pezzo di Valentin Silvestrov all'interno di questa antologia che vede insieme musica di Cage, di Bach, di Mansur, di Liszt, di Glinka, di Silvestrov, di Debussy. C'è appunto un'elegia 1915, una elegia meravigliosa del pianoforte di Claude Debussy, che ascoltiamo dal pianoforte di Lubimov.

1915, la bella e anche misteriosa, impenetrabile Elegie di Claude Debussy per il pianoforte Alexei Lubimov, da un bellissimo album di qualche anno fa intitolato The Abbote, il messaggero, uscito per l'etichetta ECM, la collana New Series. Era l'ultimo momento di musica qui a Radio 3 Suite, che si conclude questo programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Ringrazio Gianni Grimaldi, regista di questa serata, e ringrazio anche Domenico Ganci e Daniele Verde per essere stati alla console al di là del vetro per la parte tecnica. E l'appuntamento con Radio 3 Suite naturalmente per domani sera. Avremo ancora molta musica da offrire ai nostri ascoltatori. Dunque, a presto, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3. Una buona notte a tutti voi.

Africa, il titolo programmatico del brano di apertura dell'esordio degli Afrodog, un'Africa meticcia che nel suo incontro con il rock ha prodotto e produce racconti di contemporaneità come quelli contenuti in questo disco omonimo della band romana fondata nel 2023, con Paolo Chiriatti alla batteria, Stefano Damiano al basso, Matteo Minetti chitarra elettrica, Giuliano Lucarini calimba elettrica, percussioni e cori, e alla voce in lingua Wolof il cantante e musicista senegalese con un cognome importante, Bagnik Senghor. E da questo disco, uscito proprio oggi per l'etichetta Strato Dischi, vi proponiamo un'altra traccia, questa Njuli.

Afrobeat, hard rock, juju, funk, mbalax, questi sono solo alcuni degli elementi che concorrono alla miscela musicale proposta dagli Afro Dog, una musica che vuole rappresentare il popolo multiculturale, così scrivono i componenti della band romana. E in questo brano che abbiamo ascoltato, questo Njuli, c'era anche un pizzico di reggae unito al suono inconfondibile della Kalimba elettrificata, che ci riporta alle sonorità Congotronics dei Konono numero 1. Afro Dog è il nome del disco di debutto della band omonima, uscito proprio oggi, 15 giugno, per l'etichetta Strato Dischi. E molteplicità è una parola che ricorre in questo angolo di battiti questa notte, e che troviamo nella musica e nello spirito di Fatoumata Diawara, musicista nata in Costa d'Avorio, cresciuta in Mali, paese dal quale è scappata per sfuggire a un matrimonio combinato, un paese che è rimasto però centrale nella sua espressione artistica. Non importa dove vado, ha dichiarato Fatoumata Diawara, nel mio spirito il Mali resta sempre la mia casa, è nei miei pensieri quando vado a dormire, quando faccio un concerto o lavoro in studio. Per questo canto in lingua bambara, per preservare il legame tra le mie radici e l'Occidente. Si intitola Massa, il nuovo disco uscito a inizio giugno per questa artista e pubblicato dall'etichetta francese No Format. Noi iniziamo ad esplorare questo disco con un primo brano, ovvero la title track, che è proprio Massa.

Massa, brano tratto dal disco omonimo uscito a inizio giugno per l'etichetta No Format a nome di Fatoumata Diawara, disco realizzato insieme a Mathieu Chédid, cantante, chitarrista e produttore francese noto con il nome d'arte M, che qui abbiamo ascoltato alla chitarra elettrica insieme a Matteo Marchesi alle percussioni, alla batteria, e Marilena Montarone al basso, alla voce e alla chitarra acustica c'era la stessa Fatoumata Diawara. Un disco che arriva a 3 anni di distanza dal precedente London KO, prodotto tra gli altri da Damon Albarn, musicista con cui Fatoumata Diawara collabora da tempo e anche ora è in tour con i Gorillaz in Europa. Fatoumata Diawara che invece sarà con il suo gruppo in Italia quest'estate a partire dal 30 giugno all'Estate Fiesolana, poi il 2 luglio sarà al Bergamo Jazz Festival, il 18 luglio al Fano Jazz by the Sea e infine il 15 settembre sarà al Rome Europa Festival. E allora da Massa, nuovo disco di Fatoumata Diawara, vi proponiamo all'ascolto qui a Battiti nella notte di Radio 3 un altro brano, questo Faranà.

Siamo passati senza soluzione di continuità da un brano Farana tratto da Massa, nuovo disco di Fatoumata Diawara, all'ultimo lavoro di Lucas Santana. Prima abbiamo parlato di Molteplicità, che è un tema, nuovo disco di Fatoumata Diawara, all'ultimo lavoro di Lucas Santana. Prima abbiamo parlato di Molteplicità, che è un termine d'obbligo quando si

Ha intitolato il suo nuovo disco Brasiliano, un disco che parla tante, tante lingue e ospita tanti collaboratori, dagli arcinoti Gilberto Gil e Chico César a Tainara Takua, che è vocalist in lingua Tupi-Guarani, lingua indigena del Brasile, appunto. Poi c'è il rapper Maliano, Osmo Puccino e ancora il duo occitano Coccagna, che abbiamo ascoltato in questo brano, Caroline Dufaux e Lila Frais, insieme a Lucas Santana, voce e chitarre, Fabio Pinchowski, sinte e basso, e Riccardo Braga alle percussioni. Il brano era Liga, da questo brasiliano. Vi proponiamo un altro brano. Questa volta c'è la voce della poeta galiziana Maria Lado, e il brano si intitola Quando mi lengua.

Abbiamo lasciato alle spalle il nuovo disco di Lucas Santana intitolato Brasiliano, un disco che mette come temi centrali l'eredità culturale, l'identità, la memoria coloniale e la costruzione di un linguaggio comune. Ricordiamo che questo disco è cantato in 8 lingue diverse, quindi la molteplicità come ingrediente necessario alla convivenza. Siamo passati senza soluzione di continuità a un bel disco, un doppio LP che esce anche con un libro. Il disco è intitolato Candomblé Sacred Rhythms in Brazil, quindi siamo rimasti nello stesso immenso territorio pieno di musica che è il Brasile. Due parti distinte segnano questo lavoro: da un lato delle registrazioni sul campo effettuate in un terreiro del Candomblé. I terreiros sono i luoghi rituali di questa religione nata dal sincretismo e dalla deportazione forzata delle popolazioni prese in schiavitù dall'Africa occidentale e portate in Brasile. L'altro disco è fatto da brani proposti da artisti che sono partiti da questo materiale sonoro e anche da questa cultura per portarla in un'idea contemporanea. Abbiamo iniziato ad ascoltare questo lavoro con un brano di DJ Anderson do Paraíso, musicista originario di Belo Horizonte. Continuiamo con un brano di Xexa, musicista afro-portoghese di Lisbona, ora attiva a Londra. Il primo brano era Festa Yansá, questo secondo invece è Pluralidades.

Il suono molto denso, avvolgente, al limite dell'asfittico, dell'elettronica di Sciascia, l'abbiamo ascoltato in questo brano intitolato Pluralidades, tratto da Candomblé Sacred Rhythms in Brazil, doppio LP che esce insieme a un libro scritto in inglese e portoghese, che include saggi, contributi artistici e scatti fotografici di Pierre Verger, tutti intorno al candomblé. Abbiamo detto che il disco è un doppio LP con due parti distinte. Vi facciamo ascoltare un brano tratto dalle registrazioni sul campo realizzate dall'etnomusicologa Angela Luning negli anni 80, realizzate a Ile Axé Opo Aganju, un terreiro di candomblé nella regione del Salvador, e il brano che vi proponiamo si intitola Xangô.

Ed entriamo in questa sezione della notte di Radio 3 in cui ci faremo largo tra ritmi latini di varia provenienza. Partiamo da Charlie Chimi, alter ego di Charles Garmendia, un artista cubano cresciuto in Repubblica Dominicana che debutta con questo pseudonimo con l'album Disco Chimi, un mix di ritmi afro-caraibici, rock, ironia e merengue, brani sia strumentali che cantati, quando la voce compare sempre in spagnolo, e che raccontano un po' il contesto in cui è cresciuta e si sviluppa ancora adesso la creatività di Charlie Chimi, che ha registrato l'album tra La Habana e New York e che quindi sperimenta e unisce appunto i linguaggi che lo rappresentano, partendo dai suoi ricordi di infanzia fino alle notti da fattorino nella Grande Mela.

Disco Cime è il primo full album pubblicato dall'etichetta Club Coco, etichetta fondata dalla DJ e curatrice messicana Coco Maria, e come stiamo sentendo è un lavoro molto leggero che invita alla spensieratezza proprio attraverso anche la diversità di queste 13 tracce dell'album, che appunto omaggiano le sonorità afro-cubane senza banalizzare, senza ovvietà, e passando da momenti molto giocosi ad altri più introspettivi e più sensuali, volendo rappresentare un ponte immaginario tra le culture musicali che comunque abitano il compositore Charles Cimi. Ascoltiamo un ultimo brano da Disco Cimi che si intitola Claro Que Sí.

come dicevamo, questa sezione dibattiti si muove tra vari ritmi latini, sud e centroamericani, ma come vedremo tra poco non solo. Per adesso passiamo da Cuba e dalla Repubblica Dominicana al Messico e alla Colombia con la collaborazione di Mexican Institute of Sound e Meridian Brothers nelle persone di Ebris Alvarez e Camilo Lara. Ruido Tovar è il titolo di questo album, che prende ispirazione dalla musica tropical messicana della fine degli anni 70 e inizi anni 80, esplorando proprio quel momento in cui è avvenuto il passaggio dall'uso degli strumenti tradizionali ai sintetizzatori, e che vede un pioniere in questo, un artista che viene molto omaggiato in questo album, anche lo ritroviamo nel titolo. Lui è Rigo Tovar, un musicista messicano celebre proprio per aver introdotto il Moog e gli strumenti moderni nella cumbia. Mexican Institute of Sound e Meridian Brothers hanno seguito le sue orme, essendo entrambi artisti che miscelano proprio generi musicali, non avendo paura poi di unire la tradizione delle loro radici e l'innovazione. E per Ruido Tovar hanno deciso di osare ulteriormente, andando a recuperare sia due membri della band originale di Rigo Tovar, ovvero Lauro Lopez alle tastiere e Marco Sanchez alla batteria, e poi unire tutto alla più attuale sperimentazione elettronica. Ospite di due brani dell'album è anche il cantautore californiano Beck, che quindi ascoltiamo nel prossimo brano dal titolo Ritmo Babilonia.

Mentre Cumbia de los Estudiantes è stato il terzo brano che abbiamo ascoltato dal distorto ed eccentrico Ruido Tovar dei Mexican Institute of Sound e i Meridian Brothers, uscito questo album per Ansonia Records, e noi continuiamo il nostro percorso tra diverse sonorità latine con un primo brano da La Royer del pianista Abbas.

A base il nome d'arte di Szabolcs Bognár, pianista ungherese che vive a Berlino, quindi un musicista che a quanto pare non ha legami, diciamo, di sangue o familiare con l'America Latina, ma che ritroviamo insieme ai Meridian Brothers e ai Mexican Institute Society, oppure a Charles Cimi stanotte, perché è autore di La Royer, album che per il suo quinto anniversario dalla prima uscita è stato ora rimasterizzato e ristampato, e che nasce da un viaggio in Brasile durato 5 mesi, in cui questo pianista ha approfondito lo studio dei ritmi afro-brasiliani attraverso varie collaborazioni. La Royer è proprio descritto come un vero e proprio sostanzialmente diario di viaggio, con brani registrati con un microfono portatile e trasportato negli appartamenti degli artisti che Abasa ha incontrato tra Rio de Janeiro e Salvador, senza mai veramente entrare in uno studio di registrazione vero e proprio. Noi ascoltiamo un brano dalla Royer che si intitola Awo Osain, realizzato insieme a Dofono di Omolu.

0: Szabolcs Bognár, un pianista e un producer che ha abitato la scena musicale di Budapest per tutta la prima parte della sua carriera, si è poi appunto spostato definitivamente a Berlino, passando prima una lunga serie di residenze in vari punti del mondo che gli hanno permesso di contaminare ampiamente il suo repertorio. Oltre alla carriera solista che è iniziata proprio nel 2021 con questo disco che adesso viene ristampato, tra le sue collaborazioni ritroviamo artisti che provengono da vari paesi. Pensiamo al cantante nigeriano Wayne Snow e al progetto del batterista australiano Ziggy Zeitgeist's Freedom Energy Exchange. Oltre a collaborazioni con vari nomi del jazz contemporaneo, da Emmanuel Wilkins a Peter Held. In La Royer il tema della collaborazione con altri musicisti è stato determinante per la riuscita dell'album, che ruota proprio attorno agli incontri e alla condivisione del proprio percorso personale, anche essendo tra l'altro questo un lavoro solista molto desiderato, il fatto di avere in mano la responsabilità anche di guidare altri musicisti nella produzione di qualcosa di proprio, insomma, è stato un passaggio importante nella creazione. Abbiamo sentito Do Fon Do Molu, ma troviamo qui anche Jackson Sabla e Gabriel Santana, alcuni degli artisti che firmano le composizioni insieme ad Abase in questo suo tentativo di interpretare le contaminazioni afrodiscendenti nei ritmi della tradizione brasiliana attraverso comunque il suo sguardo di pianista e producer europeo e contemporaneo.
1: Akangatolu!

E dopo A Ganga Tolu, l'ultimo brano che abbiamo ascoltato insieme dalla Royer, siamo arrivati a quello che è il capitolo finale di questa selezione che da Cuba è passata dal Messico, dal Brasile e ora arriva in Italia. Troviamo qui un progetto chiamato Tre Sky Tigre, formato dal duo torinese Trampa, Luca Venturini e Nicola Cocco, e la cantante e rapper italo-colombiana Sicala. Casi Caustica, Casi Nada è il loro secondo EP, è uscito un anno di distanza dal primo, il 22 maggio 2026, segue appunto Cascara, pubblicato sempre per la stessa etichetta Fan Club 12 mesi fa. Cascara era un po' il primo incontro di queste due realtà musicali, rappresentava quindi una sorta di terreno di prova per testare le possibilità delle forze unite di queste due identità creative contemporanee, mentre Casi Caustica, Casi Nada

Presenta ufficialmente Tresca e Tigre come un gruppo nuovo, un gruppo compatto con tutte le tracce composte insieme, in trio, con grande condivisione, contaminazione reciproca e un'affermazione di identità e di desiderio di continuare il percorso con una visione comune e fresca. Abbiamo ascoltato il primo brano dell'EP Agnese e questo è invece l'ultimo che si intitola Sara.

0: Funeral.
1: Para todos la luz. Para todos todo.
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno. Francesco Durante. Concerto numero 5 in La maggiore. Presto, largo, allegro. Accademia dell'Annunciata. Riccardo Doni, direttore.

0: Di Francesco Durante abbiamo ascoltato il concerto numero 5 in La maggiore. Accademia dell'Annunciata, Riccardo Doni, direttore.
1: Frédéric Chopin, Due notturni, opera 62, numero 1 in Si maggiore, numero 2 in Mi maggiore. Pianista François Chaplin.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Due notturni, opera 62. Ha eseguito il pianista François Chaplin.
1: Jan Sibelius, ouverture in me maggiore per orchestra. Orchestra sinfonica di Lahti, diretta da Osmo Vanska.